0: ostinata tua voce sulle muri delle nibili durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: pare ai monti,
1: pare

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.